senza sospleferi, rotifici, rate voi! Lasci a cibo, prima se crassivi, suavni, suavni momenti! Spondissi, sassuo venite, sarò stislaffi!

ti costi, ma la sola piuce non ste trappa, o se ormai vostra, vostra.